0: Blu. Questa è la notte di RPR. Blu notte.
1: Questa è la notte di RPR.
0: Blu notte.

0: è Parma che ti parla.
1: Radio Parma 102.104.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 5 e 58 minuti.

0: faccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Alarma! La radio siamo noi!
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 7:01.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione. In primo piano, prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice. Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nelle video call con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brummer torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen. E proprio a Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere. Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita. Colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan e un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre 53.000 punti dopo Wall Street. Chiusura allo sport. Europei di nuoto. Pellacani cala il poker di medaglie d'oro nei tuffi e fa la storia per l'Italia. La campionessa azzurra domina anche nella finale del trampolino da 3 metri. 4 trionfi in 4 gare disputate a Parigi. Nessun azzurro aveva mai fatto meglio in un europeo. E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Euratorri a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna e bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Cattelani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, G&Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole Sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su Mare di Sandali e Ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Cattelani Calzature a Sant'Ilario Udenze ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
7: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
8: Lo sai invece chi resta? Conad. Via via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
7: Lunedì e martedì punti doppi.
8: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
7: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
8: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
7: Conad, tutto agosto con te.
8: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
0: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato con

0: sospeso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Vaganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Radio Parma, la tua playlist ogni giorno. I've been lying if I

0: spaccia occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccia occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
3: Sono le 7 e 59 minuti.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
5: Buongiorno dalla redazione.
6: In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti, oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
5: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
6: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
5: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini. Ma dopo il vaglio di PM e giudice.
6: Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
5: Lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegre. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi, in migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis, Alcaraz ancora infortunato, salterà Cincinnati.
6: E con questo è tutto, a più tardi.
4: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Un'altra giornata in ufficio. Internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
8: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
9: Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Sono le 9:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C, di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14, www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
4: Buongiorno dalla redazione.
5: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da Italia ai Ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i Campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
4: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
5: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi di Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
4: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
5: Spiragli per Hormuz, il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti, non si parlano ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi, resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso, le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse, Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
4: Voltiamo pagina, il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco, con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi, con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
5: E con questo è tutto, a più tardi.
3: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
7: Da Catenani Calzature a Sant'Ilario Lenze de Uratori a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna e bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catenani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e Campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sank 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catenani Calzature a Sant'Ilario Udenze ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
8: Sfaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
9: Da Sfaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Sfaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
10: Radio Parma RPR 102.104 presenta i gatti. Ho detto i gatti. I gatti. Ecco, i gatti vostri. I gatti vostri.
11: Ci siamo. 1, 2, 3, 3, 2, 1, 10, 28, 40. Eccoci qua, buongiorno, fammi un po' vedere. Dunque, oggi è il 217esimo giorno dell'anno, mercoledì 5 agosto 2026, 6 minuti oltre le 9, anche per questa mattina in diretta con qualcosa di speciale in ogni giornata, no? Basta fermarsi un attimo, guardare indietro, avanti, il presente, per scoprire storie, emozioni, curiosità che si intrecciano con la data di oggi, e poi vedremo anche le belle sorprese che magari ci capiteranno, perché l'aggettivo bella è senza dubbio importante sottolinearla, perché poi sapete che se pensiamo in positivo non ci possono altro che capitare cose che con le energie positive ci rincorrono. Se invece facciamo il contrario, beh, immaginate un po'. Il 5 agosto ci porta nel 1914, quando a Cleveland, negli Stati Uniti, si accese il primo semaforo elettrico della storia. Era un'invenzione semplice, solo in apparenza, ma destinata a cambiare il volto di tutte le città, il modo di vivere, il traffico in tutto il mondo. Da quel primo rosso, giallo e verde è iniziato un viaggio che ancora oggi accompagna ogni spostamento, ogni nostro spostamento, e oggi è anche l'occasione per ricordare, no, volevo ricordare anche un'altra cosa, che oggi nasceva il bikini, questa invenzione straordinaria che cambiò il volto delle spiagge italiane. Ecco, quando vedete un uomo con gli occhiali a specchio in spiaggia, li utilizza per un motivo particolare, non solo perché riesce a rinfrangere questa legge, questa lente, i raggi del sole, ma si ha libertà un po' di movimento, no? Come si dice da queste parti, sbicciare un po' qua e là. E insomma, il bikini ha il suo perché rispetto a quei costumi interi, no? Che ti legano dal collo fino alle ginocchia. Oggi nasceva il bikini. Poi veniamo a ricordare uno dei grandi maestri della letteratura francese, Guy de Maupassant, nato proprio il 5 agosto del 1850. Con tutti i suoi racconti ha saputo descrivere come pochi l'animo umano, trasformando episodi quotidiani in momenti e in pagine soprattutto immortali. 176 anni fa. Per la sua formazione furono cruciali due figure, la madre e anche il celebre scrittore Gustave Flaubert, che diede il là al naturalismo con il suo capolavoro Madame Bovary. Detto questo, restando tra i compleanni, facciamo gli auguri anche a Annalisa, che continua a conquistare pubblico, classifiche, con la capacità di rinnovarsi, frutto dei talent televisivi. Annalisa, che festeggeremo quest'oggi ascoltandola con tre dei suoi pezzi, non ultimo anche la canzone per l'estate 2026. Annalisa Scarrone, savonese, nasceva oggi 41 anni fa. Per gli appassionati di calcio, un pensiero va da Gianfranco Zola, e noi ne sappiamo tanto perché dopo il Napoli gravitò anche per qualche anno nella nostra formazione cittadina. Classe, fantasia, tecnica sopraffina, insomma uno di quei giocatori che hanno fatto innamorare milioni di tifosi con giocate che ancora oggi vengono ricordate e riviste anche attraverso i canali che si occupano di proporre i suoi momenti migliori attraverso video. Il 5 agosto del 2000 ci lasciava un gigante del cinema, Alec Guinness, attore straordinario capace di spaziare dai grandi classici fino a diventare per milioni di persone l'indimenticabile Obi-Wan Kenobi della saga di Star Wars. Ultimo, ma non ultimo, volevo ricordare che il 5 agosto è però anche una data che invita al ricordo. 1962, il mondo perdeva la sua icona incontrastata, sexy. Quando si parla di icone di sensualità e femminilità, ricordiamo lei, Marilyn Monroe, questa icona senza tempo, simbolo di bellezza, di fascino, ma anche di fragilità. L'immagine, ricordiamo, continua oggi a essere una delle più riconoscibili della cultura pop mondiale, indimenticabili e impossibili da non citare i suoi ritratti, quello di Andy Warhol, colorate, coloratissime Marilyn. E detto questo, prima dell'appuntamento con Matteo Scipioni e lo spazio relativo alla Gazzetta di Parma con il suo sito gazzettadiparma.it, e prima del primo pezzo in programma, vorrei giusto giusto occupare i prossimi 26 secondi con Happy Birthday, la canzone e l'augurio che fece Marilyn Monroe al presidente, all'allora presidente degli Stati Uniti e non solo, John Fitzgerald Kennedy. Gli fece gli auguri così.

0: Accendi la radio, accendi le emozioni.
1: Radio Parma, sempre con te. Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Appuntamento con Matteo Scipioni questa mattina, già pronto nella sua postazione della redazione di Gazzettadiparma.it. Scipioni, buongiorno, buon mercoledì.
3: Ciao Andrea, grazie e buongiorno a tutti i radioascoltatori. Allora iniziamo con la situazione in stazione che continua a far discutere. Cittadini e commercianti denunciano spacciatori, ragazze che si prostituiscono e tossicodipendenti. A maggio scorso i residenti, i negozianti, gli amministratori di condominio hanno inviato al sindaco, al prefetto e alle forze dell'ordine un esposto. Tra l'altro nell'esposto viene evidenziato come i residenti non siano stati con le mani in mano e abbiano installato a spese proprie telecamere sotto i portici e poi date in concessione gratuita al comune di Parma. Non solo, si parla anche di un pagamento di un servizio di vigilanza privata a carico dei residenti stessi. La truffa, una nuova frontiera delle truffe purtroppo, si parla di una truffa, tentata truffa ai danni di una settantenne del quartiere Montanara, per fortuna appunto non ha dato segno e ha visto come protagonista un medico, un fantomatico primario del pronto soccorso del maggiore di Parma. La scusa era suo figlio in osservazione qui da noi, si è sentito male mentre era in scooter, abbiamo visto delle analisi che è affetto da una malattia rarissima, ma per una serie di coincidenze la truffa non è andata a segno. Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo a Soragna, gli agenti hanno fermato un motociclo condotto da un uomo di circa 70 anni, residente in un comune limitrofo. Dalle verifiche è emerso un dato sorprendente: il veicolo circolava senza essere stato sottoposto alla prescritta revisione periodica da quasi 21 anni. L'ultima revisione regolarmente effettuata risultava infatti risalire al 2005. Per l'uomo è scattata una multa salata e la sospensione della circolazione fino all'effettuazione della revisione. Ed infine, caro benzine, inchiesta tra i parmigiani, è emerso che il pieno costa troppo e che in tanti rinunciano a viaggi e uscite. Questo è tutto, torna a te la linea, Andrea.
2: Perfetto, Matteo, a dopo.
1: Gazzettadiparma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
2: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
1: Lunedì e martedì punti doppi.
2: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
1: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
2: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
1: Conad, tutto agosto con te.
2: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: l'avevamo dimenticata questa canzone dei Beatles. So che a molti di voi fa molto piacere riascoltarla, intensa, non ce l'aspettavamo, una vera sorpresa dalla formazione del 2023. È una canzone davvero speciale, questa Now and Then. Ci sono canzoni che tra l'altro nascono in pochi minuti, altre che impiegano quasi mezzo secolo per vedere la luce, e Now and Then appartiene a questa seconda categoria ed è una storia che sembra uscita da un film, no? Tutti inizia, pensate, e ci tengo a ricordarvela, a dirvi qualcosa di più, anche perché poi quando si sanno delle cose in più, qualche curiosità, storia specifica, si ha modo anche di apprezzare maggiormente il pezzo. Dicevo, tutto inizia alla fine degli anni 70, quando John Lennon, nel suo appartamento di New York, registra su quello che era il mezzo d'allora, no? Una semplice audiocassetta, una musicassetta, alcune canzoni, e si accompagna solo con il pianoforte. Tra quelle c'è anche Now and Then, questa canzone con questa melodia molto malinconica, intima, quasi un dialogo un po' con il tempo, con le persone che non ci sono più, no? E dopo la morte di John Lennon nell'88, la cassetta viene data a Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr da Yoko Ono. E negli anni 90, durante quello che è il progetto che si chiama The Beatles Anthology, i tre Beatles riescono a completare e pubblicare due brani, Free as a Bird e Real Love, che ai tempi ascoltammo. Provano anche a lavorare su Now and Then, ma la tecnologia di allora non permetteva di dividere, di separare in modo pulito, tecnicamente pulito, la voce di John dal pianoforte registrato sulla cassetta. George, tra l'altro, non era convinto della qualità del brano, il progetto l'hanno messo da parte. Sembrava una storia definita così e destinata a finire lì. Poi arriva il ventunesimo secolo e incredibilmente proprio la tecnologia a cambiare tutto. Grazie a un sistema di intelligenza artificiale sviluppato per il documentario The Beatles Get Back, diventa proprio possibile isolare perfettamente la voce di Lennon senza alterarla e riuscire a dargli una qualità importante. Ricordiamo che non è una voce creata artificialmente, è la sua vera voce, semplicemente liberata dal rumore, dal pianoforte che la coprivano e da tutti gli altri disturbi. Così Paul McCartney e Ringo Starr riprendono in mano quel pezzo, aggiungono nuove parti musicali, recuperano una chitarra registrata anni prima da George Harrison, e il risultato arriva appunto nel 2003. E non è solo un brano, è questo ponte tra passato e presente che ogni tanto, tra l'altro anche il significato del pezzo, può essere interpretata anche come tra il passato e il presente. E a proposito di fascini, ce n'è uno di fascino, ce n'è uno che ne ha tanto. Eccolo.
1: Un volo basso di gabbiani.
0: Questo pezzo di Fabio Concato.
1: Onde di seta e di lame.
0: Si chiama Sexy.

Ed eccolo qua, Fabio Concato, uno di quei cantautori che hanno sempre preferito lasciar parlare le sue canzoni. Negli ultimi mesi diciamo che ha attraversato un periodo piuttosto difficile. Nell'estate del 2025 aveva dovuto annullare i concerti, successivamente ha rivelato di essere in cura e insomma oggi la notizia migliore per lui è che le condizioni sono in miglioramento. Concato è tornato sul palco, ha raccontato di aver affrontato un percorso molto impegnativo ma di sentirsi nuovamente pronto a fare quello che ama. Ha spiegato con grande sincerità che da certe cose non si guarisce mai, si tengono sotto controllo, ma ha anche detto di aver ritrovato la voglia di cantare, di vivere il contatto con il pubblico e incontrare persone. E parlando di Fabio Concato è impossibile non fermarsi ogni tanto su questa sua Sexy Tango, uno dei pezzi più raffinati, più eleganti dell'84. L'album è stupendo, si chiama Fiore di Maggio, che contiene Fiore di Maggio, Rosalina, Ti ricorda ancora, e quella che vi abbiamo presentato questa mattina. E la canzone rappresenta perfettamente lo stile, no, di Fabio Concato. Il titolo potrebbe far pensare anche a una canzone sensuale in modo esplicito, ma in realtà è l'esatto contrario. Il sexy di Concato non è provocazione, è una seduzione fatta di sguardi, di atmosfere, di piccoli gesti, e il tango diventa il simbolo di questo gioco d'amore in cui ci si avvicina, ci si allontana, ci si studia, proprio come accade in questa splendida danza argentina che è appunto il tango, che non ascoltiamo. Ecco, anche musicalmente il pezzo è un piccolo gioiello, no? Jazz, pop, richiami al tango, no? Si fondono poi con la sua voce calda, creando quella eleganza che ancora oggi suona in realtà modernissima.

0: le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenze de Uratori a Parma, per tutto agosto si svuota con lo sconto dello sconto. Calzature uomo, donna e bambino ulteriormente scontate fino all'80%. Da Catellani Calzature, metà prezzo e oltre su eleganti décolleté e Chanel per le vostre cerimonie, stivaletti estivi, sulle comode giniche Geox, IG & Co, Nero Giardini e campionari Melluso, sulle modaiole sneakers Vans, Guess, Sun 68, All Star e su mare di sandali e ciabatte. Lo sconto dello sconto a prezzi di vero realizzo, sempre solo da Catellani Calzature a Sant'Ilario Lenze ed Eurotorri a Parma, aperto tutto agosto.
3: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

Ci ha accompagnato per tutta l'estate, What Do You Mean, insieme nel 2015. Parliamo di Justin Bieber che torna, ritorna, lo ritroviamo ogni tanto, perché no, qualche attimo di pausa, poi con un pezzo, con varie collaborazioni in giro per il mondo. Allora, oggi facciamo gli auguri ad Annalisa, parliamo dei suoi 41 anni oggi. Nasceva Annalisa Scarrone il 5 agosto dell'85, savonese, cantautrice italiana nota con il nome d'arte di semplicemente Annalisa, lanciata da un talent show televisivo Amici. Inizia la carriera da solista nel 2011, l'album è Nali, che vince un disco di platino con oltre 60.000 copie vendute. Due anni dopo partecipa al Festival di Sanremo nella categoria Big, raggiungendo il nono posto con il pezzo dal titolo Scintille. Allora, oggi vi faccio ascoltare tre canzoni che l'hanno consacrata al grande pubblico, e partiamo da questa del 2022, perché i veri successi sono arrivati da quell'anno in modo potente. La canzone che ha segnato la svolta nella sua carriera, il pezzo che ha aperto tra l'altro il periodo di enorme successo culminato con altre due canzoni. Ne ascolteremo una di queste due, poi passeremo a quella dell'estate 2026. Pensate che ha superato i 100 milioni di streaming. Cominciamo, dicevo, da questa, si chiama Bellissima.

Bellissima insieme con questa canzone che, come vi dicevo, ha segnato una svolta importante nella carriera di Annalisa, che oggi compie 41 anni. Secondo pezzo che vi voglio far ascoltare, probabilmente il suo brano simbolo. Ha dominato le classifiche italiane per mesi, è diventato il pezzo più ascoltato della sua carriera sulla piattaforma musicale Spotify, superando i 120 milioni di streaming. Eccolo qua, si chiama Mon Amour.

Per ricordare che oggi Annalisa compie 41 anni, Mon Amour, e allora la canzone estiva in casa Annalisa, parliamo del suo ultimo singolo, si chiama Canzone Estiva appunto. La prima frase con cui Annalisa l'ha presentata è stata: questa non è una canzone estiva, ma si chiama così, modo per giocare un po' con il pubblico e con l'idea del classico tormentone. Il pezzo è uscito nel marzo 2026. Il cuore della canzone era chiuso nella domanda: mi vuoi più suora o porno diva? È una frase volutamente provocatoria che Annalisa poi riflette su quanto spesso le persone vengano giudicate o etichettate, no? O bianco, nero, santo, trasgressiva. Lei invece rivendica proprio il diritto di essere semplicemente se stessa, senza dover scegliere tra i due estremi poi imposti dagli altri. Chiudiamo il nostro compleanno con Annalisa, oggi 41, con questa appunto canzone estiva.

0: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70-80-90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta. Successi tutti da ballare. Mixati da Monica Sensini.
1: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
2: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
4: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
4: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
4: La tua salute, anche in vacanza.
5: Sono le 10:00.
2: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
6: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la sanità con un sospetto caso di dengue all'altezza di via Tibullo e di via Volturno. Attivato da AUSL e Comune il protocollo per la disinfestazione della zanzara tigre, da oggi dalle 4 alle 7 del mattino per 3 notti consecutive nelle zone di via Tibullo, appunto, e di via Volturno sono previsti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali. I cittadini delle aree interessate devono osservare durante le operazioni la chiusura delle finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi, ciotole per il cibo degli animali. Ora invece parliamo di cultura, di lirica. Sono passati 4 anni, ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado nonostante le promesse del governo. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, è un crimine contro la cultura. Il meteo: ci attende un'altra giornata torrida. Parma estesa oggi a tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, massime previste nel pomeriggio sui 39 gradi in pianura, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. La cronaca: una bambina di 8 anni, rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore, ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto i sanitari del 118, appunto, e i carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94, in aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico delle aziende sanitarie ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Lo sport, il calcio: oggi ultimo giorno di ritiro per i crociati a Pinzolo. Il Parma intanto è vicinissimo a Elbil Alturè dell'Atalanta e David Romero del Tigre, Mikolajewski in prestito a Lucerna. Attese evoluzioni per Suzuki, lo vuole il Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. Il baseball: stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna, Parma e San Marino avanti 2-0 per chiudere subito la serie, dall'altra Grosseto, Farma, Crocette e Reggio per forzarla e sperare nella rimonta. E questa è la situazione dei quarti di finale. Parma in campo a Reggio con gara 3, la Crocetta ospita invece San Marino alle 20:30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio.
7: Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
3: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
2: Quando mi ci porti? È lontano?
3: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
2: E li troviamo anche su Facebook.
4: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
5: Radio Parma, la radio siamo noi.

Parliamo di canzoni estive, allora probabilmente era già andata in un cassetto della vostra memoria. Radio Parma ha questa capacità e possibilità soprattutto di ripescare pezzi di 25 anni fa e ridarli a voi come ascolti, in questo caso tre parole. Valeria Rossi, pensate un po', la ricordavate? Senza ombra di dubbio, la risposta è sì!

0: Parma suona forte.
1: Radio Parma, la radio della tua città.
2: Non potete resistere alla musica dance degli anni 70, 80, 90? E allora siete tutti invitati all'appuntamento del fine settimana su Radio Parma con Selecta, successi tutti da ballare, mixati da Monica Sensini.

0: tutta mentre lei non c'era. Io stavo dormendo, ma lui mi ha detto che era tutto ok, che voleva giocare come fanno i grandi. Ha iniziato a toccarmi e io pensavo fosse giusto così, visto che il mio papà non mi ha fatto sentire sporca. La prima volta è successo 3 anni fa e ora ho paura che lo faccia la mia sorellina.
1: L'hai ascoltata per pochi secondi. Noi lo facciamo da 30 anni, perché ascoltare è il primo modo per aiutarli. Sostieni Telefono Azzurro. Vai su azzurro.it con il patrocinio di Pubblicità Progresso.
2: Accendi la radio, accendi le emozioni.
3: Radio Parma, sempre con te.
4: Spaccio occhiali Vision per il benessere della tua vista.
5: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

Callum Scott, si chiama Roots, il pezzo che ci portava quasi all'informazione dall'Italia e dal mondo. Dico quasi perché c'è un motivo, perché lo volete scoprire? Sicuri veramente? Allora, eccolo qua il motivo. 1979, Crusaders, formazione straordinaria. Street Life, fra poco le news.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato due ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
1: Violenze in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
2: La guerra in Ucraina, 15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
1: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
2: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Lo sport: ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Kawala, scritto così con Chasing Wasting Times. Attenzione, c'è anche Kevala, che è un'altra cosa. Kevala è un concetto molto importante nelle filosofie indiane, in particolare in quella che è la disciplina dello yoga, del jainismo. Ecco, Kevala significa perfetto, assoluto, isolato, ma invece questi sono i Kawala. Ecco, è una band inglese nata nel 2014, e che dire, fanno indie pop, un po' di folk moderno, un po' varie influenze, afrobeat, delle armonie vocali molto curate, e questa era una delle loro canzoni importanti. Si sono però anche sciolti, nel senso che alla fine del 2024 hanno annunciato che dopo quasi 10 anni di attività avrebbero concluso il loro progetto con un tour di addio nel 2025. Hanno raccontato di sentirsi stanchi, esausti e di avere bisogno di intraprendere strade diverse, salutando tutti i fan con grande affetto. Questo è. Se n'è andato anche lui dopo aver sostituito la punta di diamante dei Genesis, stiamo parlando del grande, inarrivabile Peter Gabriel. Phil Collins, da batterista a lead vocal a solista, con questa che ascoltiamo oggi. Il pezzo già in sottofondo, da questo si chiama Two

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28.
1: Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

E così c'è sempre questa gioia, spero anche per voi, nel ricordare e riascoltare pezzi come questi, dimenticati dai più, ma che in realtà in un modo o nell'altro ci danno la possibilità anche di farci questo percorso alla fine degli anni 70, 79, precisamente, and the big goes on.

verso la chiusura del nostro appuntamento. Sapete che ogni tanto qualche cover, infilarcela dentro le nostre mattine, non è mai male. E così 10,000 Maniacs si chiamava Because the Night.

0: Radio Parma, la radio siamo noi.
1: Avete ascoltato i... No, ga... No, forse non ci siamo... I ga... Vabbè, riprendiamo domani, dai, intanto il programma è finito. I gatti, i gatti vostri. A domani con i gatti vostri.
2: E visto che abbiamo parlato di lei in modo indiretto, riascoltando la sua Because the Night, ci salutiamo con un'altra cover, questa volta a suo carico. Patti Smith by Prince. Questa si chiama When Doves Cry. Fra poco le 11, a domani alle 9. Ciao!

0: Sono le 11:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
2: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
2: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
2: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la sanità con un sospetto caso di dengue all'altezza di via Tibullo e di via Volturno. Attivato da AUSL e Comune il protocollo per la disinfestazione della zanzara tigre, da oggi dalle 4 alle 7 del mattino per 3 notti consecutive nelle zone di via Tibullo, appunto, e di via Volturno sono previsti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali. I cittadini delle aree interessate devono osservare durante le operazioni la chiusura delle finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi, ciotole per il cibo degli animali. Ora invece parliamo di cultura, di lirica. Sono passati 4 anni, ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado nonostante le promesse del governo. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, è un crimine contro la cultura. Il meteo: ci attende un'altra giornata torrida. Parma estesa oggi a tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, massime previste nel pomeriggio sui 39 gradi in pianura. Sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde, anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. La cronaca: una bambina di 8 anni, rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore, ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto i sanitari del 118, appunto, e i carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94, in aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico delle aziende sanitarie ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Lo sport, il calcio: oggi ultimo giorno di ritiro per i crociati a Pinzolo. Il Parma intanto è vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta e David Romero del Tigre, Mikolajewski in prestito al Lucerna. Attese evoluzioni per Suzuki, lo vuole il Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. Il baseball: stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna, Parma e San Marino avanti 2-0 per chiudere subito la serie, dall'altra Grosseto, Farma, Crocetta e Reggio per forzarla e sperare nella rimonta. E questa è la situazione dei quarti di finale. Parma in campo a Reggio con gara 3, la Crocetta ospita invece San Marino alle 20:30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
6: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte: da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
1: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna. Secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios, l'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
2: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili in Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
1: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del Comando Provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
2: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo invece di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: spaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Parma è qui.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale.
2: Notizie dalla redazione di GazzettaDiParma.it. La situazione di degrado davanti alla stazione ferroviaria continua a far discutere. Cittadini e commercianti denunciano spacciatori, ragazze che si prostituiscono e tossicodipendenti. A maggio scorso i residenti, i negozianti hanno inviato al sindaco, al prefetto e alle forze dell'ordine un esposto. Nell'esposto viene anche evidenziato come i residenti, non avendo risposta, non sono stati con le mani in mano e hanno installato a spese proprie telecamere sotto i portici e poi dati in concessione gratuita al comune di Parma. Non solo, si parla anche del pagamento di un servizio di vigilanza privata a carico dei residenti stessi. Ruba una cassa Bluetooth durante le ore di libertà dalla detenzione domiciliare proprio nell'attività commerciale dove si era proposto come apprendista elettricista. Un 49enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Un 50enne, ospite di una comunità terapeutica e sottoposto agli arresti domiciliari, è stato rintracciato a San Secondo dopo essersi allontanato senza autorizzazione per prendere un aperitivo. Una volta fermato, per l'uomo è scattata la segnalazione all'autorità giudiziaria per il reato di evasione. La truffa e i danni di una settantenne del quartiere Montanana per fortuna non è andata a segno. Ha visto come protagonista appunto un medico, anzi un fantomatico primario del pronto soccorso del maggiore di Parma, che ha telefonato alla donna parlando di suo figlio che era in osservazione appunto al pronto soccorso. Si è sentito male mentre era in scooter, abbiamo visto delle analisi, che è affetto da una malattia rarissima. Ma per una serie di coincidenze la truffa non è andata a segno. Nei giorni scorsi, durante un servizio di controllo a Soragna, gli agenti hanno fermato un motociclo condotto da un uomo di circa 70 anni, residente in un comune della zona. Dalle verifiche è emerso un dato sorprendente: il veicolo circolava senza essere stato sottoposto alle prescritte revisioni periodiche da quasi 21 anni. L'ultima revisione regolarmente effettuata risultava infatti risalire al 2005. Per l'uomo è scattata una multa salata e la sospensione della circolazione fino all'effettuazione della revisione. Infine, proponiamo sul sito una inchiesta, anche sulle pagine ovviamente della Gazzetta Cartacea in edicola, sul caro benzina, un'inchiesta tra i parmigiani. È emerso che il pieno costa troppo e che i parmigiani in tanti rinunciano a viaggi e uscite. Questo è tutto, la linea torna alla regia.
0: GazzettaDiParma.it. Tutte le notizie di città e provincia in tempo reale. Radio Parma, la radio siamo noi!

0: Radio Parma, la musica che ami.
1: Mi rendo conto che sento l'istinto di stare con te. In un secondo hai distrutto pareti più alte di me.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 12 e 2 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buongiorno dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario c'è la sanità con un sospetto caso di dengue all'altezza di via Tibullo e di via Volturno. Attivato da AUSL e Comune il protocollo per la disinfestazione della zanzara tigre, da oggi dalle 4 alle 7 del mattino per 3 notti consecutive nelle zone di via Tibullo, appunto, e di via Volturno sono previsti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali. I cittadini delle aree interessate devono osservare durante le operazioni la chiusura delle finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi, ciotole per il cibo degli animali. Ora invece parliamo di cultura, di lirica. Sono passati 4 anni, ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado nonostante le promesse del governo. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, è un crimine contro la cultura. Il meteo: ci attende un'altra giornata torrida. Parma estesa oggi a tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, massime previste nel pomeriggio sui 39 gradi in pianura. Sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde, anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. La cronaca: una bambina di 8 anni, rimasta sola in casa senza cibo per diverse ore, ha chiesto aiuto telefonando al 118. Sul posto i sanitari del 118, appunto, e i carabinieri che hanno trovato la piccola da sola e l'hanno affidata ai servizi sociali dopo il trasporto in ospedale per accertamenti. Alcuni familiari sono stati denunciati per abbandono di minore. Crescono a Parma le malattie sessualmente trasmissibili. Nel 2025 sono state registrate 96 diagnosi e nei primi 6 mesi del 2026 i casi sono già 94, in aumento soprattutto sifilide, gonorrea e clamidia, con molti giovani coinvolti. In 2 anni l'ambulatorio specialistico delle aziende sanitarie ha seguito 670 persone. Gli esperti ribadiscono che il preservativo resta lo strumento più efficace di prevenzione. Lo sport, il calcio: oggi ultimo giorno di ritiro per i crociati a Pinzolo. Il Parma intanto è vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta e David Romero del Tigre, Mikolajewski in prestito al Lucerna. Attese evoluzioni per Suzuki, lo vuole Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. Il baseball: stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna-Parma e San Marino avanti 2-0 per chiudere subito la serie, dall'altra Grosseto, Farma, Crocetta e Reggio per forzarla e sperare nella rimonta. E questa è la situazione dei quarti di finale. Parma in campo a Reggio con gara 3, la Crocetta ospita invece San Marino alle 20:30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
1: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
2: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
1: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
2: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
1: Lo sport Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Welbrock.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
3: Le tue canzoni preferite. La tua radio del cuore.
4: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine, entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
3: Il ritmo della città. Il suono delle tue emozioni.
4: Radio Parma. La radio siamo noi.

0: la musica continua.
1: Radio Parma, la radio siamo noi.
2: Sono le 13:00.
1: L'ora esatta è offerta da...
3: Ciao, pronta per le vacanze?
1: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
3: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
1: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
3: Farmacia Stadio Tardini.
1: La tua salute, anche in vacanza.
0: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di un'altra giornata torrida. Parma estesa a tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, massime previste nel pomeriggio sui 39 gradi in pianura e in città, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. La cronaca: ispezione del NAS dei Carabinieri presso un bar salumeria in provincia di Parma, nella zona pedemontana. I militari hanno accertato la presenza di 150 kg di materie prime a base di carne risultate scadute. I prodotti, per un valore commerciale di circa 2.000 euro, sono stati sequestrati al titolare dell'attività non specificata. Nella nota stampa dei militari, una multa di 2.000 euro. Un 50enne invece è stato denunciato dai carabinieri a San Secondo per evasione. Era trattenuto in una comunità terapeutica, ma senza chiedere alcun permesso né informare i responsabili si è allontanato indisturbato per concedersi un aperitivo in un bar della zona. La sanità con un sospetto caso di dengue all'altezza di via Tibullo e di via Volturno, attivato dall'azienda USL e dal comune il protocollo straordinario regionale per la disinfestazione della zanzara tigre. Da oggi, nell'orario 4 del mattino, 7 del mattino, per 3 notti consecutive nelle zone di via Tibullo e di via Volturno sono previsti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali. I cittadini delle aree interessate devono osservare durante le operazioni la chiusura di finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi e ciotole per il cibo degli animali. La cultura: sono passati 4 anni ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, ha detto: è un crimine contro la cultura. Adesso parliamo di un maxi investimento della regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni per 58 hub in tutte le province. Oltre a Parma, nella nostra provincia ci sono Fidenza, Salso e Busseto, in tutto 2 milioni. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo locale. Lo sport, il calcio, ultimo giorno di ritiro per il Parma Pinzolo. Il club crociato è vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta e a Davide Romero del Tigre. Mikolajewski in prestito a Lucerna. Attese evoluzioni in queste ore per Suzuki. Lo vuole il Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. Il baseball: stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna, Parma e San Marino che sono avanti 2-0 per chiudere la serie, dall'altra Grosseto, Farma, Crocette e Reggio per forzarla e sperare nella rimonta. Questa è la situazione dei quarti di finale: Parma in campo a Reggio, la Crocetta ospita invece San Marino alle 20:30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
0: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Spaccio Occhiali Vision per il benessere della tua vista.
6: Da Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio a Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
7: Estate, accendi la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.

0: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
2: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
1: Quando mi ci porti? È lontano?
2: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
1: E li troviamo anche su Facebook.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
1: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
2: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
1: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
2: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
1: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 chilometri in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro sul trampolino da 3 metri.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di un'altra giornata torrida. Parma estesa a tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, massime previste nel pomeriggio sui 39 gradi in pianura e in città. Sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. La cronaca: ispezione del NAS dei Carabinieri presso un bar salumeria in provincia di Parma, nella zona pedemontana. I militari hanno accertato la presenza di 150 kg di materie prime a base di carne risultate scadute. I prodotti, per un valore commerciale di circa 2.000 euro, sono stati sequestrati al titolare dell'attività, non specificata nella nota stampa dei militari, una multa di 2.000 euro. Un cinquantenne invece è stato denunciato dai carabinieri a San Secondo per evasione. Era trattenuto in una comunità terapeutica, ma senza chiedere alcun permesso né informare i responsabili si è allontanato indisturbato per concedersi un aperitivo in un bar della zona. La sanità con un sospetto caso di dengue all'altezza di via Tibullo e di via Volturno, attivato dall'azienda USL e dal comune il protocollo straordinario regionale per la disinfestazione della zanzara tigre. Da oggi, nell'orario 4 del mattino, 7 del mattino, per tre notti consecutive nelle zone di via Tibullo e di via Volturno sono previsti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali. I cittadini delle aree interessate devono osservare durante le operazioni la chiusura di finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi e ciotole per il cibo degli animali. La cultura: sono passati 4 anni ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, ha detto: è un crimine contro la cultura. Adesso parliamo di un maxi investimento della regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni per 58 hub in tutte le province. Oltre a Parma, nella nostra provincia ci sono Fidenza, Salso e Busseto, in tutto 2 milioni. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo locale. Lo sport, il calcio: ultimo giorno di ritiro per il Parma Pinzolo. Il club crociato è vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta e a Davide Romero del Tigre. Mikolajewski in prestito a Lucerna, attese evoluzioni in queste ore per Suzuki. Lo vuole Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. Il baseball: stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna, Parma e San Marino che sono avanti 2-0 per chiudere la serie, dall'altra Grosseto, Farma, Crocette e Reggio per forzarla e sperare nella rimonta. Questa è la situazione dei quarti di finale: Parma in campo a Reggio, la Crocetta ospita invece San Marino alle 20:30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
5: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
6: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
7: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card, avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma, telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
1: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
2: Gli esteri: è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
1: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
2: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
1: Calciomercato: Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Cappaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 14 e 59 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di un'altra giornata torrida. Parma estesa a tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, massime previste nel pomeriggio sui 39 gradi in pianura e in città, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. La cronaca: ispezione del NAS dei Carabinieri presso un bar salumeria in provincia di Parma, nella zona pedemontana. I militari hanno accertato la presenza di 150 kg di materie prime a base di carne risultate scadute. I prodotti, per un valore commerciale di circa 2.000 euro, sono stati sequestrati al titolare dell'attività, non specificata nella nota stampa dei militari, una multa di 2.000 euro. Un cinquantenne invece è stato denunciato dai carabinieri a San Secondo per evasione. Era trattenuto in una comunità terapeutica, ma senza chiedere alcun permesso né informare i responsabili si è allontanato indisturbato per concedersi un aperitivo in un bar della zona. La sanità con un sospetto caso di dengue all'altezza di via Tibullo e di via Volturno, attivato dall'azienda USL e dal comune il protocollo straordinario regionale per la disinfestazione della zanzara tigre. Da oggi, nell'orario 4 del mattino, 7 del mattino, per tre notti consecutive nelle zone di via Tibullo e di via Volturno sono previsti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali. I cittadini delle aree interessate devono osservare durante le operazioni la chiusura di finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi e ciotole per il cibo degli animali. La cultura: sono passati 4 anni ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, ha detto: è un crimine contro la cultura. Adesso parliamo di un maxi investimento della regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni per 58 hub in tutte le province. Oltre a Parma, nella nostra provincia ci sono Fidenza, Salso e Busseto, in tutto 2 milioni. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo locale. Lo sport, il calcio: ultimo giorno di ritiro per il Parma Pinzolo. Il club crociato è vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta e a Davide Romero del Tigre. Mikolajewski in prestito a Lucerna, attese evoluzioni in queste ore per Suzuki. Lo vuole Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. Il baseball: stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna, Parma e San Marino che sono avanti 2-0 per chiudere la serie, dall'altra Grosseto, Farma, Crocette e Reggio per forzarla e sperare nella rimonta. Questa è la situazione dei quarti di finale: Parma in campo a Reggio, la Crocetta ospita invece San Marino alle 20:30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
6: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
5: Quando mi ci porti? È lontano?
6: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
5: E li troviamo anche su Facebook.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
2: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
3: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
1: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
3: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
2: Torna il Cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
1: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita a largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
2: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
1: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Dardi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
2: Ed è tutto a più tardi.
0: Radio Parma 102.104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: puntata è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di un'altra giornata torrida. Parma estesa a tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, massime previste nel pomeriggio sui 39 gradi in pianura e in città, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. La cronaca: ispezione del NAS dei Carabinieri presso un bar salumeria in provincia di Parma, nella zona pedemontana. I militari hanno accertato la presenza di 150 kg di materie prime a base di carne risultate scadute. I prodotti, per un valore commerciale di circa 2.000 euro, sono stati sequestrati al titolare dell'attività non specificata nella nota stampa dei militari, una multa di 2.000 euro. Un 50enne invece è stato denunciato dai carabinieri a San Secondo per evasione. Era trattenuto in una comunità terapeutica, ma senza chiedere alcun permesso né informare i responsabili si è allontanato indisturbato per concedersi un aperitivo in un bar della zona. La sanità con un sospetto caso di dengue all'altezza di via Tibullo e di via Volturno, attivato dall'azienda USL e dal comune il protocollo straordinario regionale per la disinfestazione della zanzara tigre. Da oggi, nell'orario 4 del mattino, 7 del mattino, per 3 notti consecutive nelle zone di via Tibullo e di via Volturno sono previsti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali. I cittadini delle aree interessate devono osservare durante le operazioni la chiusura di finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi e ciotole per il cibo degli animali. La cultura: sono passati 4 anni ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, ha detto: è un crimine contro la cultura. Adesso parliamo di un maxi investimento della regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni per 58 hub in tutte le province. Oltre a Parma, nella nostra provincia ci sono Fidenza, Salso e Busseto, in tutto 2 milioni. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo locale. Lo sport, il calcio: ultimo giorno di ritiro per il Parma a Pinzolo. Il club crociato è vicinissimo a Elbil Alturè dell'Atalante, a Davide Romero del Tigre, Mikolajewski in prestito al Lucerna. Attese evoluzioni in queste ore per Suzuki. Lo vuole Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. Il baseball: stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna, Parma e San Marino che sono avanti 2-0 per chiudere la serie, dall'altra Grosseto, Farma, Crocette e Reggio per forzarla e sperare nella rimonta. Questa è la situazione dei quarti di finale: Parma in campo a Reggio, la Crocetta ospita invece San Marino alle 20:30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
5: sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

0: Radio Parma.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
1: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
0: Quando mi ci porti? È lontano?
1: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
0: E li troviamo anche su Facebook.
2: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card,

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
1: Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino, deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia, che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo.
2: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha così commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
1: La politica: la Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
2: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale, ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
1: Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 km/h. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 kg, ha colpito la superficie del satellite terrestre, creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. La NASA ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Spaccio Occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio Occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, Largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte, da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.

illuminazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 16 e 58 minuti. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di un'altra giornata torrida. Parma estesa a tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, massime previste nel pomeriggio sui 39 gradi in pianura e in città, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. La cronaca: ispezione del NAS dei Carabinieri presso un bar salumeria in provincia di Parma, nella zona pedemontana. I militari hanno accertato la presenza di 150 kg di materie prime a base di carne risultate scadute. I prodotti, per un valore commerciale di circa 2.000 euro, sono stati sequestrati al titolare dell'attività, non specificata nella nota stampa dei militari, una multa di 2.000 euro. Un cinquantenne invece è stato denunciato dai carabinieri a San Secondo per evasione. Era trattenuto in una comunità terapeutica, ma senza chiedere alcun permesso né informare i responsabili si è allontanato indisturbato per concedersi un aperitivo in un bar della zona. La sanità con un sospetto caso di dengue all'altezza di via Tibullo e di via Volturno, attivato dall'azienda USL e dal comune il protocollo straordinario regionale per la disinfestazione della zanzara tigre. Da oggi, nell'orario 4 del mattino, 7 del mattino, per tre notti consecutive nelle zone di via Tibullo e di via Volturno sono previsti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali. I cittadini delle aree interessate devono osservare durante le operazioni la chiusura di finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi e ciotole per il cibo degli animali. La cultura: sono passati 4 anni ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, ha detto: è un crimine contro la cultura. Adesso parliamo di un maxi investimento della regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni per 58 hub in tutte le province. Oltre a Parma, nella nostra provincia ci sono Fidenza, Salso e Busseto, in tutto 2 milioni. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo locale. Lo sport, il calcio, ultimo giorno di ritiro per il Parma Pinzolo. Il club crociato è vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalante, a David Romero del Tigre, Mikolajewski in prestito a Lucerna. Attese evoluzioni in queste ore per Suzuki. Lo vuole il Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. Il baseball: stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna, Parma e San Marino che sono avanti 2-0 per chiudere la serie, dall'altra Grosseto, Farma, Crocette e Reggio per forzarla e sperare nella rimonta. Questa è la situazione dei quarti di finale: Parma in campo a Reggio, la Crocetta ospita invece San Marino alle 20:30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: L'estate accende la voglia di shopping. Dal 4 luglio fai un tuffo nei saldi estivi. Sconti imperdibili e occasioni uniche ti aspettano da Fidenza Shopping Park. Rendi unica la tua stagione. Ti aspettiamo per uno shopping da urlo. Fidenza Shopping Park. I feel green.
5: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
6: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
5: Lunedì e martedì punti doppi.
6: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
5: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
6: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
5: Conad, tutto agosto con te.
6: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
7: Il ritmo della città, il suono delle tue emozioni.
8: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: Finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni. Al momento non viene evocata una possibile pista terroristica, ma nessuna matrice viene neppure esclusa.
1: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'exclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
2: Le autorità ucraine hanno ordinato l'evacuazione di centinaia di famiglie con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
1: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
2: Sono 3 gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i 2 giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
1: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri.
2: Ed è tutto, a più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

0: Sorridi al futuro. Lo studio dentistico Urbano ti aspetta in strada Langhirano 446 a Parma. Tutte le più moderne tecnologie al servizio dell'impegno e della professionalità di sempre. Chirurgia, ortodonzia, protesi, conservativa, igiene e tutte le branche dell'odontoiatria. Studio dentistico Urbano. Chiamaci allo 0521 63 77 20.
1: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultradecennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze direttamente in cantiere, coperture assicurative e casco stradale inclusa, noleggio, vendita, formazione di mezzi sollevamento persone e materiali. Ci trovi a Parma. Telefona allo 0521 79 80 49. L'altezza, sempre più a portata di mano. www.locatop.it.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'olter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 18 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Ben ritrovati dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo di un'altra giornata torrida. Parma estesa a tutta la bassa l'allerta arancione per caldo estremo, massime previste nel pomeriggio sui 39 gradi in pianura e in città, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera con i primi temporali. La cronaca: ispezione del NAS dei Carabinieri presso un bar salumeria in provincia di Parma, nella zona pedemontana. I militari hanno accertato la presenza di 150 kg di materie prime a base di carne risultate scadute. I prodotti, per un valore commerciale di circa 2.000 euro, sono stati sequestrati al titolare dell'attività non specificata nella nota stampa dei militari, una multa di 2.000 euro. Un cinquantenne invece è stato denunciato dai carabinieri a San Secondo per evasione. Era trattenuto in una comunità terapeutica, ma senza chiedere alcun permesso né informare i responsabili si è allontanato indisturbato per concedersi un aperitivo in un bar della zona. La sanità con un sospetto caso di dengue all'altezza di via Tibullo e di via Volturno, attivato dall'azienda USL e dal comune il protocollo straordinario regionale per la disinfestazione della zanzara tigre. Da oggi, nell'orario 4 del mattino, 7 del mattino, per tre notti consecutive nelle zone di via Tibullo e di via Volturno sono previsti trattamenti adulticidi, larvicidi e di rimozione dei focolai larvali. I cittadini delle aree interessate devono osservare durante le operazioni la chiusura di finestre, evitare di lasciare all'aperto panni stesi, giochi bimbi e ciotole per il cibo degli animali. La cultura: sono passati 4 anni ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, ha detto: è un crimine contro la cultura. Adesso parliamo di un maxi investimento della regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni per 58 hub in tutte le province. Oltre a Parma, nella nostra provincia ci sono Fidenza, Salso e Busseto, in tutto 2 milioni. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo locale. Lo sport, il calcio, ultimo giorno di ritiro per il Parma Pinzolo. Il club crociato è vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta e a Davide Romero del Tigre. Mikolajewski in prestito a Lucerna. Attese evoluzioni in queste ore per Suzuki. Lo vuole il Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. Il baseball: stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna, Parma e San Marino che sono avanti 2-0 per chiudere la serie, dall'altra Grosseto, Farma, Crocette e Reggio per forzarla e sperare nella rimonta. Questa è la situazione dei quarti di finale: Parma in campo a Reggio, la Crocetta ospita invece San Marino alle 20:30. È tutto, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
0: Baganza Farmacie. A Parma, 3 farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.
4: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.

0: finalmente i vicini se ne vanno in vacanza.
1: Lo sai invece chi resta? Conad. Via, via. Dall'1 al 31 agosto da Conad ogni giorno un vantaggio in più.
0: Lunedì e martedì punti doppi.
1: Mercoledì e giovedì 20% di sconto su tutta la spesa online.
0: Venerdì e sabato 10% di sconto su tutta la spesa pagando con Conad Pay.
1: E domenica 20% di sconto sui piatti pronti del Banco Gastronomia.
0: Conad, tutto agosto con te.
1: Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
1: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo di DHL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. E intanto di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
2: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta intanto il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
1: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
2: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
1: Il calcio: finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chivu a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza. Poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute. Anche in vacanza.
2: Sono le 18 e 58 minuti.
3: Radio Parma 102-104. Giornale radio.
4: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo del caldo, con un'altra giornata torrida. Parma e provincia, massima in città sui 39,6 gradi. Anche domani allerta arancione per caldo estremo, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde, anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera, dopo i primi temporali. La cronaca: da inizio anno in provincia di Parma sono stati eseguiti 32 controlli ai distributori di carburante, con una percentuale di irregolarità del 30%, quanto emerge da un primo bilancio degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Parma con l'ausilio delle tenenze di Fidenza e Fornovo. Un cinquantenne è stato denunciato a San Secondo dai carabinieri per evasione. L'uomo era trattenuto in una comunità, ma senza richiedere alcun permesso né informare i responsabili, si è allontanato indisturbato per un aperitivo in un bar della zona. La salute: l'azienda USL di Parma ha comunicato l'esito negativo degli accertamenti di laboratorio relativi al sospetto caso di dengue segnalato nei giorni scorsi nell'area di via Tibullo e via Volturno, annullate tutte le attività straordinarie di disinfestazione previste dal protocollo regionale. Da cultura: sono passati 4 anni, ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, è un crimine contro la cultura, ha detto. Prenderanno avvio il 31 agosto gli interventi di restauro nel complesso monumentale di San Paolo. I lavori riguarderanno tra gli altri gli affreschi realizzati da Alessandro Araldi e dal Correggio. L'investimento previsto è di 700.000 euro, di cui 600.000 finanziati dalla Regione. La Camera di San Paolo rimarrà chiusa al pubblico fino alla primavera del 2027. Maxi investimento della Regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni. Nella nostra provincia, a Parma, Fidenza, Salso e Busseto, in tutto 2 milioni. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo locale. Siamo allo sport, il calcio. Ultimo giorno di ritiro oggi per i crociati a Pinzolo. Il Parma è vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta e David Romero del Tigre. Mikolajewski in prestito a Lucerna. Attese evoluzioni per Suzuki, lo vuole Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. In chiusura al baseball, stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna-Parma e San Marino avanti 2-0 per chiudere la serie, dall'altra Grosseto, Parma, Crocette Reggio per sperare nella rimonta. Questa la situazione dei quarti di finale: Parma in campo a Reggio, la Crocette ospita San Marino alle 20:30. È tutto per ora, appuntamento alla prossima edizione.
3: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
5: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
6: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
7: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini, di aziende controllate, che portano da anni la qualità della propria terra.
6: Quando mi ci porti? È lontano?
7: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
6: E li troviamo anche su Facebook.
8: Le tue canzoni preferite, la tua radio del cuore.
9: Radio Parma, la radio siamo noi.

0: lenzaccio occhiali Vision, grande risparmio fino al 70% su lenti, montature e occhiali da sole. Spaccio occhiali Vision, i grandi centri ottici. Approfitta dei saldi, ti aspettiamo in negozio. A Sorbolo Mezzani, largo Alberazza 12.
1: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
2: Locatop, il servizio che cercavi vicino a casa tua. Azienda emiliano-romagnola da 25 anni sul territorio. Locatop, un team a tua disposizione per la tua azienda e il tuo cantiere. Personale con esperienza ultra decennale, ampio parco mezzi, trasporti e assistenze.

0: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
1: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Vieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
2: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, i genitori di Martina Carbonaro. A disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
1: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
2: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
1: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Baganza Farmacie. A Parma, tre farmacie al tuo servizio dalle ore 7 alle ore 22 con orario continuato. Scopri il dettaglio degli orari su www.farmaciabaganza.it. Telemedicina, schede di integrazione per sportivi e piani alimentari per tutti. Troverai inoltre la linea cosmetica Farnese, una linea completa di dermocosmesi ideata, studiata e formulata dalle nostre dottoresse. E se sottoscrivi la Fidelity Card avrai uno sconto del 20% sul tuo primo acquisto di parafarmaco. Ricorda, consegne a domicilio gratuite. Baganza Farmacie, una realtà tutta parmigiana. Scegli Parma, scegli Baganza Farmacie. Via Baganza 11, via Gramsci 1 e via Garibaldi 28. Centro Medico Specialistico Baganza, poliambulatorio con oltre 30 professionisti al servizio della tua salute. Prelievi per test clinici tutte le mattine entro le ore 10, sabato compreso. Ambulatorio chirurgico per interventi di chirurgia generale, chirurgia della cataratta, chirurgia estetica del viso e microliposcultura del corpo. Dal 2011 a Parma, in via Baganza 11. Parcheggio riservato. Autorizzazione 222-980 del 20 dicembre 2011. Direttore sanitario, dottor Mario Ghinelli.

0: L'ora esatta è offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1/C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 20 e un minuto. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo del caldo, con un'altra giornata torrida. Parma e provincia, massima in città sui 39,6 gradi. Anche domani allerta arancione per caldo estremo. Sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde, anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera, dopo i primi temporali. La cronaca: da inizio anno in provincia di Parma sono stati eseguiti 32 controlli ai distributori di carburante, con una percentuale di irregolarità del 30%, quanto emerge da un primo bilancio degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Parma con l'ausilio delle tenenze di Fidenza e Fornovo. Un 50enne è stato denunciato a San Secondo dai carabinieri per evasione. L'uomo era trattenuto in una comunità, ma senza richiedere alcun permesso né informare i responsabili si è allontanato indisturbato per un aperitivo in un bar della zona. La salute, l'azienda USL di Parma ha comunicato l'esito negativo degli accertamenti di laboratorio relativi al sospetto caso di dengue segnalato nei giorni scorsi nell'area di via Tibullo e via Volturno. Annullate tutte le attività straordinarie di disinfestazione previste dal protocollo regionale. Da cultura: sono passati 4 anni, ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, è un crimine contro la cultura, ha detto. Prenderanno avvio il 31 agosto gli interventi di restauro nel complesso monumentale di San Paolo. I lavori riguarderanno tra gli altri gli affreschi realizzati da Alessandro Araldi e dal Correggio. L'investimento previsto è di 700.000 euro, di cui 600.000 finanziati dalla Regione. La Camera di San Paolo rimarrà chiusa al pubblico fino alla primavera del 2027. Maxi investimento della Regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni. Nella nostra provincia, a Parma, Fidenza, Salso e Busseto, in tutto 2 milioni. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo locale. Siamo allo sport, il calcio. Ultimo giorno di ritiro oggi per i crociati a Pinzolo. Il Parma è vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta e David Romero del Tigre. Mikolajewski in prestito a Lucerna. Attese evoluzioni per Suzuki, lo vuole il Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. In chiusura al baseball, stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna-Parma e San Marino avanti 2-0 per chiudere la serie, dall'altra Grosseto, Parma, Crocette, Reggio per sperare nella rimonta. Questa la situazione dei quarti di finale: Parma in campo a Reggio, la Crocette ospita San Marino alle 20:30. È tutto per ora, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiama lo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
5: Agrivendita, situata a Madregolo di Collecchio, è un operoso esempio di imprenditoria nel settore agricolo e in quello del giardinaggio e dell'orto. Da 30 anni costituisce un punto di riferimento competente e preparato per agricoltori e amanti del verde. Un luogo dove trovare tutto ciò che serve per lo sviluppo delle coltivazioni e per la cura del proprio orto e giardino. Agrivendita, specialisti in agricoltura, a Madregolo di Collecchio, in strada Roma 12. Telefono 0521 80 09 74.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
6: Buonasera dalla redazione.
7: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
6: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Rieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
7: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, i genitori di Martina Carbonaro. A disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
6: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
7: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
6: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1.
7: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

Good Vibration.

0: Sono arrivati i veri saldi da Fermati Abbigliamento Uomo e Donna. Tutto scontato dal 20 al 50%. Occasioni da non perdere nei nostri store di Parma. Eurotorri, in centro storico via Copelli Uomo e Donna, via Repubblica Fermati Uomo e Monticelli Terme Fermati Outlet. Qualità, stile e prezzi imbattibili ti aspettano. Ora possiamo dirlo forte. Da Fermati Abbigliamento sono arrivati i saldi.
1: Good vibration.

In Italia ci sono 60.021.955 abitanti in 20 regioni. Dentro 8.057 comuni, bagnati, tagliati o solo lambiti da 1.242 fiumi. Persone che occupano 28.863.604 palazzi, che possono incontrarsi in 851 stazioni ferroviarie, 46 aeroporti e 110 autostrade, che tutte contemporaneamente si fermano 12 volte in un anno per 12 feste comandate. Persone che vivono all'ombra di due catene montuose e mai troppo distanti dal mare, da 229 laghi e 24 parchi nazionali. Individui che convivono ogni giorno dentro una delle 109 città di questa nazione. E proprio in una di queste città, tra 2.761.477 abitanti, sparpagliati in 1.151.736 case, nascosti in 146.517 palazzi e 4.463.436 stanze, raggiungibili attraverso 13.440 strade con circa 1.500 buche, 352 linee di autobus, 5.600 taxi e 1.900.000 macchine che corrono all'ombra di 250 chiese e almeno 300 fontane, costeggiando approssimativamente 280 gelaterie. Al civico 40 di una di queste strade, schivando qualche buca, con il motorino, con l'autobus, con il taxi, passando accanto ad una fontana e ad una chiesa, in uno di quei palazzi, dietro un cancello grigio ed un portone, in una di quelle stanze, tra le cose da risolvere e i sogni, in un giorno qualunque, ci sei tu.

0: offerta da...
1: Ciao, pronta per le vacanze?
0: Sto andando alla farmacia Stadio Tardini di Parma. Personale esperto mi consiglierà i migliori prodotti per tutta la famiglia. E Totò, il nostro cane.
1: Ottima scelta. E lì puoi anche eseguire le autoanalisi del sangue, l'holter pressorio, l'elettrocardiogramma e usufruire di tanti altri servizi.
0: È in piazzale Risorgimento 1-C di fianco all'entrata dello Stadio Tardini di Parma. Per info 0521 28 71 14 www.farmaciatardini.it e alla pagina Facebook.
1: Farmacia Stadio Tardini.
0: La tua salute, anche in vacanza.
2: Sono le 21:00. Radio Parma 102-104. Giornale radio.
3: Buonasera dalla redazione di Radio TV Parma, in studio Marco Balestrazzi. In apertura di notiziario parliamo del caldo, con un'altra giornata torrida a Parma e provincia, massima in città sui 39,6 gradi. Anche domani allerta arancione per caldo estremo, sconsigliate le attività all'aperto nelle ore più calde, anche per gli elevati livelli di ozono e la qualità dell'aria non buona. Un lieve calo delle temperature è atteso solo da venerdì sera, dopo i primi temporali. La cronaca: da inizio anno in provincia di Parma sono stati eseguiti 32 controlli ai distributori di carburante, con una percentuale di irregolarità del 30%, quanto emerge da un primo bilancio degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza di Parma con l'ausilio delle tenenze di Fidenza e Fornovo. Un cinquantenne è stato denunciato a San Secondo dai carabinieri per evasione. L'uomo era trattenuto in una comunità, ma senza richiedere alcun permesso né informare i responsabili, si è allontanato indisturbato per un aperitivo in un bar della zona. La salute, l'azienda USL di Parma ha comunicato l'esito negativo degli accertamenti di laboratorio relativi al sospetto caso di dengue segnalato nei giorni scorsi nell'area di via Tibullo e via Volturno, annullate tutte le attività straordinarie di disinfestazione previste dal protocollo regionale. Da cultura: sono passati 4 anni, ma i cancelli di Villa Verdi a Sant'Agata nel Piacentino sono ancora chiusi e il parco versa nel degrado. Ieri al TG Parma l'intervento di Luca Salsi, il famoso baritono, è un crimine contro la cultura, ha detto. Prenderanno avvio il 31 agosto gli interventi di restauro nel complesso monumentale di San Paolo. I lavori riguarderanno tra gli altri gli affreschi realizzati da Alessandro Araldi e dal Correggio. L'investimento previsto di 700.000 euro, di cui 600.000 finanziati dalla Regione. La Camera di San Paolo rimarrà chiusa al pubblico fino alla primavera del 2027. Maxi investimento della Regione per rivitalizzare centri storici e quartieri, oltre 21 milioni. Nella nostra provincia, a Parma, Fidenza, Salso e Busseto, in tutto 2 milioni. Lo scopo è rendere più attrattivi i centri storici e i quartieri della città, rafforzare il commercio di vicinato e riportare servizi, socialità e qualità dello spazio pubblico al centro dello sviluppo locale. Siamo allo sport, il calcio. Ultimo giorno di ritiro oggi per i crociati a Pinzolo. Il Parma è vicinissimo a El Bilal Touré dell'Atalanta e David Romero del Tigre. Mikolajewski in prestito a Lucerna. Attese evoluzioni per Suzuki, lo vuole il Paris Saint-Germain, ma potrebbe poi mandarlo un anno in prestito alla Juventus. In chiusura al baseball, stasera gara 3 dei playoff, da una parte Bologna-Parma e San Marino avanti 2-0 per chiudere la serie, dall'altra Grosseto, Parma, Crocette e Reggio per sperare nella rimonta. E questa la situazione dei quarti di finale: Parma in campo a Reggio, la Crocetta ospita San Marino alle 20:30. È tutto per ora, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Parma 102-104, giornale radio. Direttore responsabile Pietro Adrasto Ferraguti.
4: Mamma, stasera la cena è buonissima. Tutto ha un sapore diverso.
5: L'ho cucinata con i prodotti locali del mercato La Corte di Parma, dove tanti agricoltori offrono in piazza quello che producono. Sono prodotti genuini di aziende controllate che portano da anni la qualità della propria terra.
4: Quando mi ci porti? È lontano?
5: Il mercato La Corte è a Parma, al mercoledì mattina in piazza Lubiana e al sabato mattina in piazza Indriani.
4: E li troviamo anche su Facebook.
6: Un'altra giornata in ufficio, internet è lento e i telefoni non funzionano. E i computer? Un disastro. Se sei stanco di perdere tempo, chiama Uniontel. Telefonia, informatica e tutto per l'efficienza della tua azienda. Chiamalo 0521 29 26 26 o vai su www.uniontel.it. Uniontel è a Parma dal 1980.
2: Radio Parma 102-104. Le news dall'Italia e dall'estero.
7: Buonasera dalla redazione.
8: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
7: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Vieti. Con il suo decesso il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
8: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cosentino, i genitori di Martina Carbonaro, a disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci. Ad Afragola del Napoletano è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
7: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta, indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
8: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
7: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100°, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1.
8: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: Radio Parma 102-104, le news dall'Italia e dall'estero.

America goodbye, t'abbiamo visto noi, al di là della fessura. America goodbye, oggi non mi fai né sognare né

l'università, che disastri fa, nasce a Barclay la scintilla, la bandiera ha. Ah.

0: America Goodbye. Ti guardavamo noi, con gli occhi già sponsorizzati. Ci perdonerai se da adesso in poi saremo affari sfortunati.
1: Blu Notte. Stai ascoltando Blu Notte. RPR 102 104. La notte.

0: Notte. Stai ascoltando Blue Notte. RPR 102-104. La notte.
1: Mi manca l'aria che tirava